cosa leggerai, con che libro affascini il tuo cuore, e se ti perderai nel labirinto di un amaro autore.